0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo, a prima innamorata. L'amore è una ferita, cu tiemp può sanà, ma t'rimano segna tutta la vita, t'ha far ricordare.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.

cucciariella sotto a stu traina, canto purista, stavo fa l'amore, che terre fuoco che sta stu calore, capo vecchio un telo va pa campà, un impunnito una pezzolla e mattita velo in pronta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella. Mandulinata a Napoli.

0: consiglia Ricciardi, su Spire e Gapimont.
1: Vieni a godè con me, sta Ricciardì. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiù ne vuoi, rosa e cerasa, e tanto te ne do, insieme a chi passa. A Capimont, a vimma fa pace.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giulia De Palma, come imparata a fa?

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Alberto Amato, Pull Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella, eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata sì o fantasma d'ho passata, pronti sapendo a casa e presentata, si può, chi si chi so, pulisce lei.

la sera che ha serata de canzone, mattina samba mie se mando dire, e poi andammo sotto al balcone, ronne limone, e ma pulicianella sa sperda mie tavole.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Sergio Bruni, Catarì.
2: Marz, nu poc chiova, nu poc stracqua. Torna a chiover, schiovo, ridu solo con l'acqua. Na uscella freddogliusa, aspetta che esciu solo. Goppo terreno anfuso, sospira nebbiolo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Franco Ricci, Carmela.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Bruno Venturini. Mi sono ubriacato solo.

0: Carlo Buti. Dove sta Zazà?
1: Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
2: Era la festa di San Gennaro, quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, in mezzo a tutta quella gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia fare pare Zazà? Che t'ho perduta in me, chi ha trovato Zazà che m'ha portata a me? Diamola a trovare, su facciamo presto.

canzone, bandarelle e processione, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di Torrone e di Nocelle, che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna!

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Aurelio Fierro. Scapricciatiella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Carluccio.

sta bocca che passione attacca, ti fanno assai più ricco e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Gabriella Ferri, Reginella.
2: E si è fatta una festa scullata.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Lello di Domenico, canzone a Chiarastella. Vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella suoia, Chiarastella, si tu.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 4. In punto.
1: Pasquale Amato, Asirina.

cuore. La bota mappola trema con l'aria, ma tutti nudo la non può vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta braccia, s'ha incantato l'uomo da fare un male.

0: Giacomo Rondinella. Nuquart e luna. Ciel e che nuvola stasera. Paro come un sonamore. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna chiena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna per capire.
1: Ciel e che nuvola stasera. Pare come un sonamore. Ma la speranza per

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini, Vierne.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: In Alamara, tiempo bello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Francesco Albanese, addio mia bella Napoli.
2: Mamma, ma legge sta malinconia e sabe cam aperta quest'amore. Ma fa una smorfia finta d'allegria e poi ma stregne forte un goppo cuore. No, non lo dica, un male che mi fai, o campo o moro, non ci dica mai. Addio, mia bella Napoli.

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci, Anamecor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 5. In punto.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.
2: Bate cook, sienta a me. Una persiana che sbatte, un lampione che luce e un'umbriaca che dice bussanna una porta. Ma rapa, con c'è? Ha 3 mesi che non dorme più. Una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come già fa?

0: una sarda. Dolce dolce ma guarda se struscia mia gola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline, glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panina, con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: gente.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Giuseppe Di Stefano, Avucchella. Dammi il e pigliati il, nu vas, tucciorillo con macchesta vucchella, che para narusella, nu poco pucurilla passi.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato, Usil Consentimento.

mio foglio a fianco a te, da solo a nave Maria, porta croce insieme a me. In da stadio re violo, siendo amore, sospirò, a che serve le parole,

Maria, senza ne ruto di le braccia, mi è caduto, ma passate malavita, sì. Poi non stanno a sentire, poi stella lì sa sapere, non sa stanno.

0: non costano ma più felice me.
1: Canzoni napoletane, Annamorata mia.
2: Orchestra Italiana Napoletana, Cor in Grat.

Sergio Bruni. Vorria.

0: Roberto Murolo. Dove sta Zazà? Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia.
1: Era la festa di San Gennaro.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Bruno Venturini. Nottate e sentimenti.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ugo Calise, accarezzama. Accarezzama, costi mano vellutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te, sotto sto cielo trapuntati stella. Ma fai sentire sti dita d'inti capilla.
2: Accarezzama, senta fronte come brucia, ma poi

fiamme, costi in mano valutate, fai scordare tutte peccate, stringete in braccio a me, sotto sto cielo.

chiama, senta pronta che mi brucia, ma perché non mi dà pace, tu desideri e te. Stasera ancora mia sovrana, a doce vera sulla mentaluna, e tu la stregna e tu

m'hai scordato un te peccato, stringete un braccio a me sotto a sto cielo.

si spagnola, si fa ritira, la gente crede che è nuvità. Non faticherò, che sia

sardina con sta strada, capo Valenti, capo Paquina. Carambè, voglia canzone più appassionata, più belle ambite, canta da me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

Poi pura sera cada braccia Napolo, pura guardata sua. E vai tu vanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cata figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

Cataglia un paradiso e taglia paglia, sullo te dice la voglio cantare. Qua faccia il numero, può far calestra, con

a gioia che l'insalvoggio mi può leggere a tenga di tuo cuore. Tu vuoi sapere che questa voce amante che nostra ci avvicina puntualmente è smania, è desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che brutilla, che bellezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: carra subilla femmana, amore tuo sacra, sacra,
1: buona. Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gabriella Ferri, Mare Chiara.

disse che le scuse fece parlare, tiene sempre robastità. Che la bella perciò ti piace, non ti importa se è stiratrice. Che lei è come una cosa dolce, che sta bocca.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giovanna, indifferentemente.

Irm faveva la straica e fo faveva la bicchiere, ma non se ne menta a me. Qual era una

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nino Fiore, Ninuccia.

0: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
1: L'automobile è un veicolo, a tuo passo c'è pericolo. Chi dà chiappi in danno vicolo, mi scamazza l'ombericolo. E se prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina che sa folle a stare a stretta, a signori e a signorine metti in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto San Papino per guardà, quando l'hanno messo sotto non ti arriva più a salvà. Ma a scantare il precipizio l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre gli escio guardie coppi secolo. Ogni tipo il corso pubblico, ogni istante una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male presto, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. Ecco, volete vrella, quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già, perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Cioè, pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante vi attira, e quando vega la femmina come manubrio in mano mi consola. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e si scattai la chiribiri. L'automobile è un veicolo, cado fatto c'è pericolo, indossi te qualche vicolo, state accorti all'ombelicolo.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 7:02.
3: Canzoni Napoletane. Notizie.
4: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
3: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
5: Angela Luce, O mese de rose.
0: Kist, io misi il rosa. Kist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rosa. E ninna scontrosa. Scontrosa non è.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola invignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Lucia Enrico, Maggio sei tu.

0: Renato Carosone. Torero.
1: Tu pierdo sul goppi giornalet. E mamma te minaccia e patata s'arraggia. Te fanno girare a capa sti fumetti. Guardandoti in tuo specchio, vuoi fare il toreador. Ti fatta giacchettello curta curta. O casoncella stretta e un ricciolillo in fronte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali. Localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni, mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
3: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Gabriella Ferri, O sole mia.

0: chiamo magari. Fammi contare il doppio. Dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sacca.
0: Ma di?
1: Ah, tengo sì.

con la mia sfortuna. Sì, mamma mia, teneva la bocca chiusa e non chiacchieriavo con nessuno. Io mo non sopportavo.

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta vasce una scampanellata, scendetta mia zigrana, ehi se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cara, ma i mori.

0: sbaglio non mi sa ca.
1: Ma ti
0: a tenga sì.
1: E dimmo posto a tu.
0: Non to posso di
1: signerare in diafore. Cuscienza non me co.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Fausto Cigliano. Mi son briagati sola.
2: Mi son briagati sola, mi son briagati mare. Il lucchio, ist figliolo, le varche di lambar. Mi tremmana e parola. E voi sapete che mi son briagati sola. Mi son briagati

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Fiore, il Spingel francese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si riaccende dopo un mese di pausa la guerra tra USA e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori all'Iraq. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi USA in Giordania. Indagini a tutto campo sulla sparatoria ad un festival musicale in Svizzera in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. Cautela sulle piste. È salito a quasi 800 morti, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il Nepal. Ieri la preghiera di Papa Leone in piazza San Pietro.
3: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
2: Stecca Massimiliano Allegri nel debutto casalingo sulla panchina del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose entrambe 1-0 a Cagliari e all'Olimpico col Genoa. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enzo Limbo. Malinconica autunna.

0: Orchestra Italiana Napoletana. Tammurriata nera.
1: È nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, votasi. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Cor ingrata.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

così guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per stuocchi è bella. Tanta ha già soffrì.

senza si più cisata cagna e già che tu sei nata cantatore vai canta.

Spagna con amma di fatua in arroba. Canta con me, canta con me, non voglio giù.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità, gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak, i Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora, 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica, nelle campagne del napoletano trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Piemonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Mario Lanza. Mamma mia, che vo sapì.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Dana Ghia, Scurdammaso i Cosrumun.

0: Bruno Venturini, Tarantella Luciana.
1: Ma che stebri mar con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmana bella, che hai voluto.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella, Guapparia.

Io metto in grocia a chi, ma mi s'angrocia. Perché non bacio a tempo mandolino, perché a chitarra non si fa sentire. Ma con chiagna tutta con certina.

Come on, everybody.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Gastone Limarilli, a Canzoni Napoli. Ma quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'hai vista mai più bella. E come a mo, come mi scordo il cielo, tutte le canzoni. O mare, come mi scordo i Napoli. Come mi scordo i mamma, come mi scordo i te.

0: Nino Taranto. Dui paravis.
1: Tu per tu, sampi e rapita. Vi volimmo fa divertì. Siti in Napoli, trasita e facite sentì. Volimmo fa sentì due tre canzoni. Che tutto paravis ha da cantà. Sospira e vasa, musica e passione. Robba, che sono a Napoli, se fa.
2: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e un paravisa e terassurà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì. Si di Napoli, e trasito, e facile.

A sera, paravisa sa cantaia, e tutti i santi e te la sentì, sto repertorio non ferneva mai, Carmelo solo mio, Maria Maria, a San Vieghe si canzone solo Napoli può fa, a la vita

si vecchio se sentette ripigliò. Soffrivene un poco in nostalgia e a Napoli volette ritornà. No, San Pio, si permettite, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

0: Spettacolo!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 10 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno. Dopo due giornate i rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Mario Lanza, Maria Marì.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Maria Paris.
2: Tuppe tuppe.
1: Mariscia.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Santa Lucia lontana.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Capita, sta in gustosa. Ho fatto che la mamma

da cucca a montagna, quando ne ha fatto una frisca non ne fa.

Ciao.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Claudio Villa, Desideria e Sola.
2: Ui urna che mi scrive una parola e che mi dai la speranza, ti va di. Dentro sto cielo nero spunto sole che viene e da calore mbiet a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Maria Nazionale, Serenatella, Shue Shue.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata Novella.

Mama, Matilda, Matilda, come on.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Oreste De Bernardi, addio suono lontana.

0: Andrea Sannino, pigliate una pastiglia.
1: Bate cook, sienta a me, una persiana che sbatte, un lampione che ha luce e un'ubriaca che dice bussanna una porta. Ma rapa, con c'è? A tre mesi che non dorme più. Una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come già fa?

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DTB carbonato, borotac e semelina, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadella e due panini con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Daniele Pace, Piccerè.
2: Piccerè, quanto è grande st'amore per te. Quando i te becca passa, ma sento tutto solo dentro cor. Sarà che sì, sarà che no, ma tu sì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Aurelio Fierro, Abito.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Peppino di Capri. Un braccio a me.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
2: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, fa salla, loro non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forse te ne hai. Vai che là, non parla, senza servietà. Ah, che ci tiene di te, ciaravella, Selassie. Rida che pernesce a Giacovella, Selassie. Insomma, che cosa bella bella.

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, causa, notte e giorno.

0: La società a Ginevra ancora sta, l'altra te, pesce a te, cosa sta vorre, ma l'Italia la che fa, porta loca civiltà. Come dice a Cusinella, tocca lì, l'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì, ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, sta lì. Chi ma governa è roba che s'apprezza, e la sì, e tu con tanti stanno vuoi correre, vatti!
1: Sergio Bruni, a Cusinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, a Mugliere.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albra picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'aspettate, e tutte fr-

te voglio bene, te voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, ancora che cantai.

ti voglio bene, tu mi fai morire. Piagna p'amore, cado pianto mio, d'intasta testo pianta a terra schiante, schioppa una bella rosa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Lanza torna su Rient.

Cicciorenel teneva Nugal e tutta la notte giva a cavallo. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Cicciorenel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Trevi. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a L'Avana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore. Aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
3: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Aurelio Fierro, N'accordi in fa.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Peppino Di Capri, aprile a Napoli. Cantano i cori aprile a Napoli. In tasta varca i te volesse ma sa. Oi maranà, cantama tutti canzona. Oi maranà, oi luna, luna, manna miraggia la felicità.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so fare.

0: Renato Carosone. A cascaforte.
1: Vaga trovanne una cascaforte. Indovinata per ne fa chi? Non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito per quello a me. Ma a cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
2: Vaga trovanne una cascia.

lettere che mi ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che si, una crasta le specchie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Garantirà inizialmente tempo stabile e ben assolato da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola di passaggio in mattinata sul basso versante tirrenico e a tratti nelle aree interne tra Campania e Calabria. Nella seconda parte del giorno e più verso sera poi segnaliamo dei fenomeni esclusivamente sui settori alpini orientali. Localmente saranno anche di forte intensità. Le temperature massime diurne in generale non subiranno particolari variazioni, mediamente si arriveranno a toccare i 35 gradi, specialmente nelle aree interne. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
3: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Mariangela d'abbraccio. T'ammurriata nera.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nilla Pizzi, bena mia.
2: Oh, bena mia, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti i fa carriera, per farla fa vita la signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezzo alla tesciura, che me la accarezzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.
3: Quando dintasti braccio te

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a Lavana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia il Sole 24 Ore. Aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
3: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
5: Aurelio Fierro, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Sergio Bruni. Bella, si tu vuoi sapere.

0: Pino Taranto. Miss, mia cara Miss.
1: Miss, mia cara Miss, io faccio il fesso, ma fesso non su. So genuflesso ai tuoi piedi però, nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, tu li capita, i che vogliati.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì. Prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose:

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Franco Ricci, e spingolo francese.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Carlo Missaglia. Rondinella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Luciano Taglioli. Mi son briagati sul.
2: Mi son briagati sul, mi son briagati mare. Il lucchio, ist figliolo, rivarchi di lambar. Mi tremmano e parole. E voi sapete che mi son briagati sul, mi son briagati.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a L'Avana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore. Aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
3: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Lina Cavalieri, Maria Marì.

0: Renato Carosone, Giovanno Cachitar.
1: A sera, goppi i vic, qua la chitarra scinna puttuleta, te una cravatta gialla e una giacchetta che ha spaccata la rete. I scarpe a varcatella e una casone fatta a zumba fuss. E chi si vota a e chi si vota là, guardando le passa. O chiamano Giovanna ca chitarra, perché sa cantare tutte le canzoni.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Compagni tutto l'ora.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
2: Vorria sapere perché

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, non m'ascià.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pina l'amara, cicerenella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri.
2: Non è peccato.
3: Se mi suoni di suono che fai, non è peccato. E sì, suona, lo vasa ma dai, non è peccato.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

mezzo la strada infosa, solo con buona voce.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Concetta Barra, canzone della zingara.

strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli?

braccia, vicino alla porta, tuccat, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking,

il conto e pagalo. 2083, con una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signora, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, madonna.

allora io senza aggiungere manco lui e noi pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là trovai ancora un taxi chauffeur pensione flora e chietta trova meglio che mi aspettava ancora e allora ebbi la prova

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
3: Stefano Albarello, Fenesta Vash.

0: Miranda Martino. Tuppe tuppe. Mariscia.
1: Muovo conto. Muovo dico perché sono venuto qua. Tuppe tuppe, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa. È un beso. Voi la vita fa restare.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Teddy Reno, Sarra chissà. Prima.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta po' me. Canta po' me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Renato Carosone. Che lalla.

0: Monica Sarnelli. Lili Kanji.
1: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma son nato con timola, metta coppa, chi vogli.
2: Mo non so più concetta, ma so Lili Kanji, chantosa prediletta, avete voglia di quando mi ributta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione, l'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio. Me so scurdati ti.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Roberto Murolo. Coro forastiera.
2: Quando coppia innamorata, fino a tarda, in tale sta, e chiacchiera esulisse sto cucchiere, capiglio coro mio po' forastiera. Signori, quando riuscite, ribellizzi sta città. Signori, chi buffa fa? E non si fa capace sto cucchiere, si chiagna, o coro, non è forastiera.
3: Sto coro sbarca a Napoli con mano gran signore, con mano gran signore.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Aurelio Fierro, Agasciafort.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Ti è piaciuta?

fanciullo. Ci abbiamo spiegato o no? Tenete mente,

0: buona permanenza.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giacomo Rondinella. Lacrime napulità.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Totò. Miss, mia cara Miss.
2: Miss, mia cara Miss, io faccio il fesso, ma fesso non su. Su genuflesso ai tuoi piedi però, nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, tu li capita, i che vogliati.
3: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così. Miss, mia cara Miss, lo guapalle io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice, mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tuo palle io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
4: Alberto Berri, Omaruzzi.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nilla Pizzi, innamorata dispettosa.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccio luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.

0: se tu mi cerchi scusa e fingi denne, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, hai già capito, iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi dico dolce amore.
0: Tiene labbra da bucchella, con la bocca una rossella.
1: E ti tiene sti capilla, ricciulilla, ricciulilla.
0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pazzarella?
1: Tu si patto e si impicciuso, capo tuosto e curioso.
0: Tornando alla moda, non mangiamo che vuol fa. Mo tengo gli erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuvasille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, cassino vuoriesta presso.
0: Diamo un gelle bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sto

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Emilia Veldes, bionda, non chiagnere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione, l'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18:30 con Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Maria del Monte. Non mi posso ribassare.

0: passa.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Sergio Bruni, Nasire Maggi.
3: Tu, ma decista sì Nasire Maggi. E mo ti no curaggi me la sa. Sto che tu non so sincero. Comma quando mi incontrasta. Comma quando mi decista. Voglio bene sulla te. E tra man mi giurasta. Con una mano in coppo cor. Non so scort. O prima mo.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo. Sospiranna.

noi sarà nenni.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano, Ima ricorde Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, a sonnambula.
2: Carmela fa sonnambula per me venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Questa bambola, che fa? Tutti i sera, coppa all'astaca, vena all'unna a passeggiare. Coppa all'astaca, c'è stonghia. E le dite, sto

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'incello voi.

felicità me ne fa accappanzata. Questo occhio rosa voglio solo mi guardata.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Alberto Berri, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Teddy Reno, accarezzama. Accarezzama, custi mala vallutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stella, ma fai sentire

fai scurità tutta peccata, strigno man braccia a te. Sotto a stu

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre della loro bimba di 5 anni, gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È accaduto a Piacenza e il suo contratto sarebbe scaduto oggi. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. È salito ad oltre 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Quelle disperse sono adesso oltre 4.200, di cui 592 stranieri. Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore, pubblicitario. Si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è soprattutto legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione anni 70. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
4: Sergio Bruni, Lazzarella.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Roberto Murolo. Nemica.

e s'incanta nel frastiero, non sapono capacità. Io francese, francesiana, dice in faccia una miss inglese.

cappello, donna che, ma diceva un americano, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili e più squisiti,

0: Magnani. Aggia perduto suon.
1: È notte chiene, si è addormuto male, ma sto scetata e spase ma sto cuore, e voce notte si so fatte rare.

me fa danna st'amore morì. Vivo per sta passione, anima mia, e tanta è a gelosia che io tengo e te, e dovrei

Io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parizzo tu, mo piaglie, ma sto piante

L'amore era più forte, tutto amore, e mo senza restare, niente più, con me si stata, sempre senza cora, e ti ha già dato tutta gioventù. Il vento è stato letto da perduta, come era stata.

0: Nino Taranto. Cicerenella.
1: Cicerenella teneva nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva senza asella. E chist, io galli Cicerenella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci. L'Ariolà.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

più lontano mi stai, più vicino ti sento, chissà che sto momento tu accoppiemi.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Franco Corelli, senza nessuna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario Trevi, Catena.
2: Non mu bene. E dimmi come mu può di. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? A me è destino. Per sto occhio bella, tanto ha già soffrì.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 19. In punto.
1: Armando Gil. Non so giù lui.

Per esempio, a ieri giorno noi ci siamo abbizzicati, ma non pezzo non durate, già sapeva mi sa. Ma portavano un carpino, piccerillo, che non vedo che sandillo si fermavano a guardare. Non appena andava d'esca s'allumaia, e io dicendo, manda a casa, andava a casa.

da voi, stamattina, una veste seta fina, da passare, da portà, la sulla stuga non si muore, da patano surda di ella, a un bello muraciella, la giundite sul dirà.

0: io ti ho schifato, non mi fide su portà.
1: Canzoni napoletane, ma già innamorate te.
2: Sergio Bruni, ti voglio bene assai.

0: Mariangela d'abbraccio, a rumba di scugnizze.
1: Che solo cucenta, e chi vuol fa niente.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Marino Marini. Che lalla.
1: Che lalla, che lalla. Ma va ricenna, camo volassa. Segreta, camo faccio sangamare. Segreta, cambazzisca. E poi mi spara. Che lalla, che lalla. Non sa che piacere camo fa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, La Somme, Sœur Marie.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Totò, a cammasella.
2: Hello boy.
3: Leva di la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Levati la blusetta.
4: La blusetta no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. E levati la gonnella.
4: C'è la gonnella? No.
3: Ragazzi, levati la gonnella.
4: La gonnella no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sa? Se non la vuoi levare, e levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Porco qua, porco là, levati la camicia.
4: La camicia no.
3: Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là, sai. Se non la vuoi levare, io ti sparo là per là. Ti voglio ammirare dalla testa mia. Ti voglio ammirare dalla testa mia. E levati le mutande. Io lo facevo per voi. No, per te.
4: E levati la giacchetta.
3: Io sono signorina, no.
4: E levati la giacchetta.
3: La giacchetta no.
4: Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò. Se non la vuoi levare, io qui ti ammazzerò.
3: Piano. Basta.
4: E levati i pantaloni.
3: I pantaloni no.
4: E levati i pantaloni.
3: C'ho le mutande rotte.
4: Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non li vuoi levare, io qui ti sparerò. Levati la camicia.
3: La camicia no.
4: E levati la camicia.
3: La camicia no.
4: Ah, se non la vuoi levare, io qui ti sparerò. Se non la vuoi levare, io qui ti sparerò.
3: La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare? La camicia mi sono levata, amore mio, che cosa vuoi fare?
4: Ti voglio ammirare dalla testa.
3: Ti voglio

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Nuccia Bongiovanni, che m'imparata fa?

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Nina Landi e Gino Maringola, a Singara.
2: E da mamana, la zingara mi ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia far sapere. Dentro cuore, la passione tiene per una femmina bella che vuol bene e che bene ti vuol. E dentro a st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ensemble Oni Waiters. Umunaciel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Recuperati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. La tragedia è avvenuta a Roma in zona Pietralata. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Il ministro dell'interno Piantedosi:
3: l'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
2: Immediate le contromisure del governo spagnolo, che ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. È di 3 morti il bilancio dei raid americani della notte scorsa sull'isola iraniana di Larak. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Sergio Bruni, Nasire Maggio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Eva Nova, Napolo Catorn.

0: Roberto Murolo. Nu quarti luna.
1: Ciel, e che nuvola stasera. Paro come un se ne mora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Esther Botta, Un amuratemi,

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Ferruccio Tagliavini. Ite vorriava sa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Italia, ancora alta pressione, ancora sole bene o male protagonista. Insomma, l'estate va avanti, l'autunno è lontanissimo. Da segnalare solo un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose, soprattutto Alpi e Prealpi centro-orientali, lì con la possibilità di qualche breve acquazzone. Temperature che restano sopra la norma, per fortuna non tocchiamo valori record, non sono più i 40 gradi di settimana scorsa, ma i 34-35 riusciamo a sfiorarli in molte località. Per sapere come andranno le cose proprio da voi c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Maria Paris, a francese.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Alberto Berri, a testa ruta.
2: Una sera Pappusilla che saglieva, gli va venendo l'evra a di rosa. Mi chiama una figliola bruccolosa. Sagliete, giovinò, un coppa sta casa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo. Avukel.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 21 e 2 minuti. Sergio Bruni. A canzone la felicità.
1: Glu glu glu, come paloma, Isù. E tu, abbracciata a me, una torturella, sì. Canta, canta, canta chi vuoi cantà. Questa è la canzone da felicità. Una bella

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Maria Nazionale, scrivama.

0: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Lucia Lucie.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Mario Lanza, canta per me. Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Maria Paris.
2: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fa' una casa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapere.

0: Orchestra Italiana Napoletana, come facetta mamma.
1: Non c'è bisogno di zincare, quando vina con c'è. Come facetta mamma, o saccio meglio di. Vuoi sapere, cringiamo a tetta? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardina. Mela, zucchero e cannella. Tambastaia, sta bocca bella.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest Caluciv.

0: amo più.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Adriana Martino. Dimmane, chissà.
3: L'un veneva, mo fui, mo torna. E oggi, certo, tanto bene, Carolina, te vorrà, ma rimana, chiusa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. Lo Guarracina.
2: Lo Guarracino che chiede

la sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito.

te stiva da posta, la chiamai faccia tosta, traditore, sbrevognata, senza parola, malenata, che avevi inchiantato l'alletterato, prima antico innamorato, de carriera de chiste, iette, ogni cosa le dicette. Come l'ondisolo poveriello, se lo pigliai a farfariello, e

mattina gli cercando lo guarracino, la disgrazia che se portai, cambiasa la piazza te lo incontrai. Se la ferra poco mattino e poi la dice, amma l'andrino. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata, e tu fate taffa dammeli una, le deve paccare su cozzone, schiaffa, poni e parapesse, scoppolone, fa cozza e

A Malione correvano a strisce da stu partito da chi li pisce, che vadiste da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scurmatugne all'atterato. Pisce palomma, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, auglia, arenga, cifra, voce, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella d'amara, pisce, palomma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, che angina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane, granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, sierpa, sarpa, scausa, un zuoccale con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa devono a rassusia, a centenara, lì barrata, ammaliuna, lì patrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, lo su cuzzone, e non vi dico che vivo fuoco, che se face

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Consigliali Ciardi. Torna su Rienta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulia De Palma, Stamis San Giuse.

ciuciuchilla, manca a te te fa campà. Mamma mia, sta mi son giuce, l'acce disse ma te piace, non sarà una vita dolce, ma da spugna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Giorgio Consolini. Valento e vento. Torn.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Miranda Martino e Spingole Francese.
2: Dichi, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Francesco Albanese, Napoli che non muore.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Silvana Martino, A Francesa.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 31 agosto. Sono le ore 23 e 3 minuti.
1: Roberto Murolo. Pusillga di Rus.

0: aperta o segno convenuto. Parcona aperta c'è sta ancora un frate, parziana scesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata. Stammi già attenta o segno convenuto. Parcona aperta c'è sta ancora un frate, parziana scesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e o poche luna.

A bocca tua s'accosta più vicina e tu ti stringi a me più appassionata con una chitarra e una felice voce. Con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi.

bella Giuditta, così signor Calante, cantate pure voi che non fa niente, pensavo a ed mio,

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Carlo Buti e Comarel.

0: Vittorio Marsiglia. Fatto fa foto.
1: Lascia qua. Ah, che facimmo amore, tutte e due? Non ha già avuto un ritratto tuo.

una sola, ti prego, su, una sola, ma che ti costa? Mannaggia, capatore, mannaggia. Ma prima che te fai, ci provi

0: te fa voi, fatti fotografare. Ah, ecco, una sogna.
1: Fausto Cigliano. Anima e cuore.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Consiglia Ricciardi, o mese del Rose.

0: buonanotte, Marisha.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
3: Mariangela d'abbraccio, ite vurria vasà.
4: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

festa e tu che stai a sentra ti imbrogli a piazza issa come succede spissa e addio felicità.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. Voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Berri, padrono do mare.
2: Dint na riz, ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. Non fu una mana, dinta stonna chiara, mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrono romar, ma in un poco d'amor, padrone non so.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, Dui Baravis.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nunzio Gallo, Vurria.

oggi saputo che tu vai di cenna, che me ne son che ci sarà in demanda, e che fai bacio per compassione, si mangi noi che vede che vergogna.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

meglio non suon ca napolitana, ca tutta la vita principe lontano. L'America ca è chiamma, lontana sta, con la senza mamma, ca non può dà felicità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Gloria Christian, Suttanella e Casunciel.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere

0: Renato Carosone. A Luciana.
1: Cana ca passa e spassa, scialli lus per tenis. Poi una settimana ma faticas, poi a fermas. Le dicis, io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vas, goppa per tenis.

ma cosa è che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, battanessa, ma la

0: Milanese.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Beniamino Gigli, che su tornata fa?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. È l'una. È due minuti.
1: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
2: Ula de Palma. Guaglione.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Tito Schipa. Mandulinata a Napoli.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Roberto Alagna, canta con me. Canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta varca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

Poi ornarindo me gli era controlla, ma vena sede chiudesse d'amore. Quant'anno a Carmarella l'acquaiava, ma piccia come fosse un bengale, e faccia curi la

Connie Francis. Com'è bella la stagione. Ah, com'è bella la stagione. Senza lampa, senza tuona, senza niente a cammanà. Ma si fa caldo a mattina. Fai un bagno a mergellì. Ti rifresco la bella. Una passiata a mare, cavarca, a mare chiaro. E una zatella bionda affianco a te.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Nuccia Bongiovanni. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: chiama Franco, sa. Mi amo, vai io. Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, chiamo a Franco, sa. Lui mangia canuscino, chiamo a Franco, sa. Voilà!
1: Vittorio Parisi. Quan tramuntu sul.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'1 settembre. Sono le ore 2:02.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Enzo De Simone, a Santa Notte.